tu sei bello come io che sono bello, vai vai vai vai. Chi è sti zoi?